0: non ne sparare
1: con te stesso. Aveva detto non pirava per il giro della cosa qua, qua, qua, con le Godwin. Rendi detto no, my friend, I'm my friend, I meant the bridge just to see if one life you get. Alawale tompira basaji wa timu ya Egypt ni jaru tumena muhali. Belichia makwenda kula kiali. Najaga kwa mkakuli. Na makwere mbaba.